Amebeveo mido wetro boko na miso radio kanal FM dile du kwa mebenya jojo mekbe blara. Wetri adengwa ben kike poti ale pe akpe vekudo wivu ademe miyakanya jojo utanami. Soso ke vaya e di gande dia ebe gble nou le lome togobe fio doanti. La putan toa me kenkenken e di anto chan o wapoto tote. A kontana nou kurole kebe di jaja yantia o de jile ame po vevele. Webena e mododo di batro zuto sisio a home lebe a gwenye vya zido gome togle kope kweto o. Home o le gapopo le kamea obu wabe nou veve o veve toa koma to o. Eye dwa be do pe ke kona jijaja ya popo be nya ogwo. Mete ogba de gbe fanso kuro jijaja bo ko gwa lengbe do me gwo nanti.

mais abe beni glame. Kwa sila wetra bien keke aton deken gandren, akpe domi sala nwe di le chochi wanke me. Kuhwe ameni dansu ho me, le dansu kope le jase me, le tanu toa me, kanale fembe do pia, edo babane kuhome vovo ya o.